Nushi rubana pam dute atai kariyamata nahak tani pam zariba. Laifam kaya da chatuna nizarui ishor mahakta mapok mapok khuding wehan biyu nang si aitagi. Matang da muktamina si kaikuyum nam amadi imarele sang tem gepunu konjelta. Sasil temsna siringba amadi glishan thaudamna sairangba isi.

Azon mera mai amadi weekend diu new mai ani punasak minaba leng mai sei ta bire akasbani fal hausi musandok cheri mar paite amadi thadogi thoram matham thang oina